0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Una domenica di bel tempo prevalente sul Triveneto, cielo sereno, al più poco nuvoloso, situazione tra sole e qualche nuvola di passaggio, ma non prevediamo pioggia. Basso rischio di fenomeni un po' dappertutto e durante il pomeriggio si starà anche bene con temperature in aumento fino a 21-22 gradi sulla pianura veneta e friulana. Sono valori ovviamente medi, grado in più, grado in meno. Per quanto riguarda la giornata di lunedì, sostanziale stabilità, ma un nuovo fronte valicherà l'area alpina, quindi non prevediamo pioggia, ma con nuvole in transito, quindi cielo poco parzialmente nuvoloso. Ulteriori dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: La casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, fronte il Leone, e a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Easy Rock.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner, Trend Comunicazione.
4: Fammi toccare la luna, ancora stasera.
5: Toccare la luna sarebbe bellissimo. Ma come ci arriviamo? Volando? Sognando? Oggi è facile. Possiamo farlo guidando.
6: BMW Serie 1. Chiedi la luna. Oggi puoi averla subito. Scopri l'offerta e come averla in pronta consegna. Info su bmw.it e nelle concessionarie BMW aderenti.
0: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Venpa. Siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa. Puntiamo in alto.
2: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche. Paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Latte Bosche porte aperte. Domenica 11 ottobre.

Bruce Springsteen con Badlands per salutarci questa mattina, questa domenica mattina qui su Radio Easy Rock. Ciao Easy Rocker, come state? Tutto a posto? Le 10 sono passate da poco e siete con Domi Grande. Lo so, voi siete abituati al nostro Steve Sonic, ma diamogli un po' di giorni di vacanza e quindi felicissimi per lui, che immagino insomma si stia godendo queste giornate, ma tranquilli perché il Rock Train lo porto avanti io fino a mezzogiorno e dalla settimana prossima ritornerà Steve Sonic. Sappiate che come al solito abbiamo grandissima musica da condividere, poi essendo domenica mattina insomma ce la prendiamo anche un po' tranquilli, cioè un po' scialli come deve essere. Certo, la musica di Radio Easy Rock scialla non è assolutamente, anzi vi carica per bene, però insomma oltre a questo direi che possiamo partire con gli Smiths e Big Mouth Strikes Again.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Caspita, a pensare a questa canzone dei Bon Jovi, This House Is Not For Sale, e a quello che abbiamo visto e stiamo vedendo di manifestazioni legate proprio al diritto alla casa in giro per mezza Europa, fa un certo effetto, insomma, pensare che loro parlavano proprio di questa cosa un po' di tempo fa. Allora, Bon Jovi, che durante l'ultimo concerto che hanno tenuto allo stadio di Wembley a Londra il 9 settembre, hanno detto chiaro e tondo: sappiate che ci abbiamo ripreso gusto a stare in tour, per cui si ritornerà in tour nel 2027. Anzi, John Bon Jovi ha proprio mostrato un'emozione pazzesca mentre lo diceva al pubblico presente, perché dice: mi sto godendo ogni momento, perché dopo stasera passeranno circa 5 lunghi mesi prima di tornare in tour. Vabbè, non hanno dato la data precisa, però insomma delle indicazioni diciamo abbastanza chiare su quando dovrebbero ripartire in tour ci sono e come. Nickelback, Leave Me Behind, Radio Easy Rock.

La voce di Eddie Vedder con i Pearl Jam in questa mattinata di domenica 11 ottobre a Radio Easy Rock con Domi Grande. Sì, ci sono io a tenervi compagnia questa mattina. Adesso ne approfitto anche per dire che l'anno prossimo, nel 2027, sentirete parlare tanto di David Bowie. Beh, noi già suoniamo tanta della sua musica perché ci ha lasciato una meravigliosa eredità. Però David Bowie avrebbe compiuto 80 anni proprio l'anno prossimo e per celebrare questo compleanno importantissimo ci saranno una marea di iniziative, eventi, mostre, nuove pubblicazioni, collaborazioni, esperienze proprio dedicate al suo ricordo. Vi dico solo che si stanno muovendo tutti, anche il Victoria and Albert Museum che si trova a Londra e che, come sapete, ha già una sua ala tutta dedicata proprio a David Bowie, dove sono esposti circa 90.000 oggetti che gli sono appartenuti. Ebbene, alcuni di questi oggetti diventeranno parte di una mostra itinerante che nel 2027 girerà per le città del Regno Unito e poi andrà in altre città in giro per il mondo. Tutto questo mega progettone si chiama Bowie 80 e secondo me ci sarà anche molto di più. Secondo me durante l'anno prossimo scopriremo passo passo altre iniziative. E già che ci siamo, si parla di ricordare David Bowie, io ne approfitto e faccio gli auguri a Virginia e Vittoria che oggi compiono gli anni. David Bowie, Heroes.

0: Un pezzo che è un capolavoro era Heroes di David Bowie. Radio Easy Rock.
1: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
4: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
3: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
5: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
6: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
8: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talatina.

0: Sempre caro mi fu quest'ermo cantiere e il mio Interstar con cui potevo caricare tutto ciò che mi serviva. Per un lavoro a regola d'arte serve un van a regola d'arte. Nissan Interstar, il van più capiente e robusto della gamma veicoli commerciali Nissan con fino a 14,8 metri cubi di carico. Disponibile anche in versione allestibile con trazione posteriore e ruote gemellate. Diesel o 100% elettrico e con 5 anni di garanzia. Gamma veicoli commerciali Nissan da 16.900 euro. Info su nissan.it.
1: Radio Easy Rock, Rock Train.

uno dei brani più famosi dei Blur Girls and Boys. E ovviamente parlare di Blur è parlare quasi sempre di lui, di Damon Albarn, perché insomma è il personaggio che meglio rappresenta la storia dei Blur, ma anche la storia dei Gorillaz, ma la storia soprattutto di se stesso, perché Damon Albarn ormai è un personaggio che si muove a briglia sciolta. Mentre è in tour negli Stati Uniti proprio con il progetto Gorillaz, è successo che qualche sera fa, tra un concerto e l'altro, si è infilato al New York Film Festival. Direte voi, e cos'è andato a fare? È andato a fare una specie di mini concerto per la presentazione in anteprima di un film importante che si intitola Artificial, che in realtà è già uscita anche nei cinema italiani, fra l'altro un film molto controverso con un bellissimo cast, solo che veniva presentato in un contesto un po' particolare lì a New York. E visto che c'era proprio il regista Luca Guadagnino, il nostro regista premio Oscar, lui è arrivato, Damon Albarn, ha fatto un piccolo concerto per il pubblico presente, ok, è stato un po' lì con il cast e ha anche risposto alle domande del pubblico, della serie ci divertiamo parecchio. Notasi che Luca Guadagnino l'aveva detto: io voglio lui per la musica del mio film, perché è la sintesi perfetta tra musica orchestrale, strumentazioni varie ed elettronica. Beh, insomma, l'ha descritto bene. Ci sono Yellow Card con la nuova Hell With Me a Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

mentre voi ve la prendete comoda perché è domenica mattina, perché siete liberi, perché potete dormire di più, vi siete alzati da poco, sbadigliate un po', ci pensiamo noi, cari Easy Rocker, a tenervi belli svegli, a darvi una svegliata. La musica di George Thorogood sicuramente aiuta, e anche quella che sto per farvi ascoltare. Però mi stavo chiedendo, perché insomma non è che ci sentiamo spesso noi la domenica mattina qui, insomma in diretta, mi stavo chiedendo, ma come vi state organizzando la giornata? No, perché insomma la stagione non va via male, è tutto sagre, gite, sport, chi va a funghi, chi va al lago, veramente c'è, cioè, un momento in cui si può fare anche un bel po' di attività fisica senza patire le pene dell'inferno da caldo. Vabbè, insomma mi stavo chiedendo cosa combinate. Se avete voglia, come sempre, 388-893-6699 il nostro numero di WhatsApp. Get Down Services sono un duo britannici pazzeschi. I've got a

Un vero classico della musica rock, questa Stone Free di Jimi Hendrix, in questa mattinata di inizio ottobre qui all'ascolto di Radio Easy Rock, con una mostra dove ci sono tantissimi ritratti a lui dedicati, disegnati, alcuni proprio dipinti, alcuni disegnati da chi? Da Ron Hood dei Rolling Stones. Uno dice: ma dai, davvero? Sì, sì, è proprio così. Ronnie Hood in realtà ha questa predisposizione alla pittura che insomma sta, diciamo, esercitando da vari anni, e ha deciso di dedicare un'intera mostra a Jimi Hendrix. Titolo: The Jimi Hendrix Portraits di Ronnie Hood, mostra che attualmente è aperta al pubblico presso il museo Handel Hendrix House, che è l'ex appartamento di Hendrix in Book Street a Mayfair, quindi a Londra, dove effettivamente Jimi Hendrix aveva vissuto. A quanto pare i due, fra l'altro, si erano anche conosciuti all'epoca, e cioè era nata anche una bellissima amicizia, proprio perché Ronnie Hood era un grande ammiratore della, diciamo, tecnica di Jimi Hendrix, e ha deciso insomma di fare questa mostra. Alcuni si erano già visti di questi dipinti, altri sono assolutamente nuovi. Beh, insomma, un'idea se capitate dalle parti di Londra. E rimanendo proprio lì, i Clash.

0: È tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

Mannaggia, mi toglie l'anima ascoltare certi pezzi come Sweet Child of Mine dei Guns N' Roses. Va bene, io spero che le vostre anime siano felici, che siate, diciamo, felicemente all'ascolto di Radio Easy Rock, che avete un po' di tempo anche, insomma, da dedicare all'ascolto della musica che vi piace. Io intanto continuo a raccontarvi delle storie belle di amicizia, perché nel rock ce ne sono davvero tante e non sono quelle amicizie, insomma, un po' fittizie, no, sono amicizie sincere, nate ovviamente quando non si era famosi, quando, sai, tiravi un po' la carretta, era faticoso tutto. Un'amicizia che è nata più di 20 anni fa è quella ad esempio tra Dave Grohl e Josh Homme, il frontman dei Queens of Stone Age, che recentemente, a proposito di Dave Grohl, ha detto che è bellissimo essere amici, ma è anche bellissimo il fatto che quando si suona con Dave tutto viene facile. Ha detto che lui sia la batteria o che lui sia la chitarra, suonare con lui è pazzesco, perché viene tutto spontaneo e naturale ed è l'accompagnamento perfetto. E quindi, vabbè, insomma, se le due cose si riescono a mettere insieme è il massimo della vita, com'è per loro. Queens of Stone Age, Radio Easy Rock.

una bella sferzata di quelle energiche come sanno fare proprio AC/DC, che hanno appena concluso il tour nordamericano. 2 anni di tour, i ragazzi sono andati in giro per il mondo, compreso tornare 2 volte in Italia in 2 anni diversi, e per questo gli vogliamo ancora più bene. Comunque fatto sta che, e questo lo sottolineiamo perché magari vi è sfuggito, che tornando a parlare di Dave Grohl, che è già stato protagonista oggi su Radio Easy Rock di una notizia, è riuscito Dave a soddisfare veramente il suo sogno di bambino. Lui aveva con la band, con i Foo Fighters, aveva già aperto un concerto degli AC/DC qualche tempo fa in sostituzione dei Pretty Reckless, ma quello che gli è riuscito di fare non tanto tempo fa, il 2 ottobre, è di aprire il concerto che chiudeva il tour degli AC/DC, perché Dave Grohl ha detto: io li ho scoperti quando avevo 11 anni, quindi lui è cresciuto a pane ed AC/DC, possiamo dire, e il suo sogno era di poter suonare con loro, e quindi esserci riuscito nel concerto del 2 ottobre in New Jersey è stato pazzesco. E insomma, si rimane sempre un po' bambini anche se uno è una rockstar. Ci sono i Deep Purple.

0: Ancora un buon weekend, Easy Rocker, erano Green Day.
1: Radio Easy Rock.
2: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le sorelle Plin Plin.
3: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare
4: tanti cin cin.
3: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin. Rocchetta. Puliti dentro e belli fuori. Plin plin.
5: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo, talate.

0: tutto chiaro tatticamente, ragazzi? Ripassiamo. Luca, tu resti più arretrato. Mario, prendi il centro. Andrea, tu mi vai a destra mentre Giorgio va a sinistra e tu, Fabio, stai davanti. Ci siamo tutti? Perfetto. Si parte.
1: Il multispazio perfetto per la tua famiglia, anche quella del giovedì, è Nissan Townstar. Con 5 anni di garanzia, fino a 7 posti e connettività all'avanguardia. Benzina o anche 100% elettrico. Tuo da 21.900 euro con permuta o rottamazione. Info su nissan.it.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: Rock Train su Radio Easy Rock.

I Weezer, che in quanto ad originalità sono secondi a pochi, l'ultima volta che li ho visti ospiti in un programma televisivo negli Stati Uniti si sono presentati tutti piaccati d'oro, ma sì, cioè sembravano i Rockets però in versione dorata, cioè una cosa, ma cioè sono veramente fuori loro. Vabbè, insomma, loro sono molto fuori, invece noi siamo molto dentro alle nostre cose del rock. Siamo a Radio Easy Rock insieme ad Omi Grande ancora per poco, fino a mezzogiorno, e voglio parlarvi di questa bella intervista che hanno tenuto in Nothing But Thieves con New Musical Express, e parlando proprio del nuovo album Stray Dogs che è stato pubblicato a fine settembre. Loro hanno spiegato che è vero, sono una band ormai da un po' di anni, però dice paradossalmente con questo nuovo album abbiamo dovuto inventare tutto, ci siamo un po' rimessi in gioco, e l'hanno scritto nell'arco di 5 mesi mentre erano in tour, e hanno ripercorso con quest'album le proprie radici, facendo anche un processo molto di autocoscienza. Lo so che sono cose un po' complicate, però hanno ringraziato tanto soprattutto i loro amici, le loro famiglie, i fan più fedeli, perché ha detto quest'album alla fine si è concentrato nel scrivere canzoni di gratitudine proprio verso chi ci ha sempre sostenuto, quindi soprattutto la famiglia, gli amici, ma anche tutta la nostra crew, i fan, perché senza di loro alla fin fine, cioè noi dove andremo? Avete ragione, se non hai il sostegno di chi ti vuole bene fai un po' fatica ad andare avanti. Loro fra l'altro arriveranno in Italia il 24 gennaio 2027, saranno una delle prime band che arriva nel nostro paese l'anno prossimo all'Unipol Forum di Milano, in Nothing But Thieves.

0: tempo di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano. Lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche, paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abbano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: Radio Easy Rock Weekend.
1: Radio Easy Rock Meteo.
2: Bentrovati da Nikos, che ho detto, di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock.
3: Nelle prossime ore nuova accentuazione dell'instabilità sul nord-est. Tra questa notte e domani mattina un cedimento all'alta pressione determinerà condizioni di variabilità con qualche rapida pioggia sulle regioni nord-orientali. Venti domattina il rinforzo di Bora sull'alto Adriatico. Nella seconda parte di lunedì andremo incontro poi di nuovo alla stabilità per il rinforzo dell'alta pressione da ovest, che ci regalerà una giornata di martedì poi di bel tempo. Tutti i dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
1: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Beeper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo! Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su beeper.it.
3: L'intelligenza artificiale trasforma il modo di lavorare, vivere e imparare. Per il futuro servono nuove competenze e persone capaci di guidare l'innovazione. Dal 19 al 24 ottobre torna in tutta Italia Digital Meet, il più grande e diffuso festival italiano sull'alfabetizzazione digitale. Il cambiamento è qui. Vivilo da protagonista. Scopri gli argomenti più interessanti su www.digitalmeet.it. Media Partner Trend Comunicazione.
4: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
5: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
1: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: di festeggiare! Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Ecco, è successo. E ora che si fa?
2: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
3: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

siamo leader nel noleggio e nell'assistenza di piattaforme aeree, autocarrate e di ogni tipologia. Con 65 filiali in Italia e 10 punti noleggio in Veneto, siamo sempre vicini a te per un noleggio facile, comodo e di qualità. Visita venpa.it. Venpa, con la N di noleggio. Venpa, puntiamo in alto.

0: Quella volta che i Clash rischiarono di darsi fuoco, letteralmente. Quella in cui Keith Richards prese un pugno in faccia da Chuck Berry. Ah, e poi la volta che Paul McCartney morì e si fece sostituire da un sosia. Ma questa la sapevi. Sono Claudia Valentini e sono pronta a raccontarti le storie più incredibili del rock and roll. Accomodati sul mio taxi. La corsa è gratuita, ma devi essere puntuale. Ti passo a prendere questa sera, dalle 21 alle 23, con Crosstown Traffic Chaos su Radio Easy Rock.
1: Puoi riascoltarlo su Strimmo e sulla nostra app.
2: Radio Easy Rock.
3: Curare che meglio è prevenire?
4: No, prevenire è meglio che curare. Confusi? È normale. Quando si parla di investimenti e assicurazioni, anche le cose più semplici possono sembrare capovolte. Rimetti il tuo futuro nel verso giusto. Con 10.000 consulenti che parlano la tua lingua, previdenza, protezione, investimenti e servizi bancari diventano facili da capire. Alleanza Assicurazioni. Proteggersi prima per investire meglio.
5: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media Partner Radio Easy Rock.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: festeggiare. Il Tulipano è al tuo fianco da oltre 30 anni. Festeggia insieme a noi con le super offerte anniversario. Tantissimi prodotti per la pulizia casa e l'igiene della persona a un prezzo super conveniente. Vieni a scoprire le offerte anniversario in tutti i negozi Il Tulipano, lo specialista di bellezza per te e la tua casa da oltre 30 anni.
1: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.

0: casa perfetta è quella che parla di te. E noi di Bissolo Casa lo sappiamo bene.
1: Vieni nei nostri showroom e perditi tra cucine, soggiorni, camere, camerette e arredo ufficio.
0: Inoltre, corner tematici con le ultime tendenze di mercato.
1: Design reale e prezzi che rispettano le tue scelte.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi.
1: A Lonato del Garda, Fronte il Leone e a Gambellara, Vicenza.
2: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione, traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Vi ricordo che fino alle ore 22 di oggi sarà vietato il transito dei veicoli con peso superiore alle 7,5 tonnellate su tutta la rete autostradale nazionale. Nel salutarvi vi ricordo che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Il 23, 24 e 25 ottobre sostieni con una donazione il Fondo Emergenze di Medici Senza Frontiere per aiutare le popolazioni colpite da conflitti, catastrofi naturali ed epidemie. Vai su biscottisenzafrontiere.it.
3: Rocchetta con Michelle Hunziker e Katia Follesa in Le Sorelle Plin Plin.
4: Rocchetta aiuta a combattere la ritenzione idrica perché stimola la diuresi, è povera di sodio e ci fa fare tanti cin cin.
5: Katia, Plin Plin. Ah sì, scusa. Plin Plin.
4: Rocchetta, puliti dentro e belli fuori. Plin Plin.
6: C'è chi ridisegna lo spazio, anche quando lo stile è senza tempo. C'è chi rende la tecnologia più umana, per rispondere alle esigenze di ognuno. Perché la grandezza si misura nella capacità di superarsi.
7: Nuovo Volkswagen T-Roc Full Hybrid. Fluidità di guida ed efficienza in città ad un nuovo standard. T-Roc. Carattere forte. Anima ibrida. Scoprilo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
8: Pronti a salire sempre più in alto? Apri il conto online Bipper Piano Pro o Ultra e hai un cashback fino a 100 euro direttamente sul tuo conto. Un cashback da prendere al volo!
9: Pubblicità, promozione fino al 30 novembre. Regolamento, condizioni contrattuali ed economiche su Bipper.it.
10: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo.

0: Il tip?
1: Il rock più epico, come non l'hai mai sentito. Sinfonica on the Rock ti porta nel cuore delle leggende. Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin e molti altri in una travolgente versione sinfonica. Sabato 17 ottobre, Arena 1082 di San Tommaso a Gordino, Belluno. Un'esplosione di voci, chitarre e adrenalina pura. Sinfonica on the Rock, quando l'orchestra incontra la potenza del rock. Acquista ora il tuo biglietto su LiveTicket.it. Media partner Radio Easy Rock.
2: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Ecco, è successo. E ora che si fa?
1: Contatti subito Europe 2000. Gestiscono tutto loro, dalla denuncia del sinistro alla liquidazione. Ti anticipano le spese mediche e paghi tutto solo se la pratica va a buon fine. Li trovi ad Abano Terme e su europe2000.it.
2: Europe 2000. Da uno scontro, un piacevole incontro.
3: Latte Busche porte aperte! Domenica 11 ottobre visita lo stabilimento di Busche. Potrai scoprire il magazzino e il reparto produttivo, assaggiare i nostri prodotti. Ti aspettiamo dalle 9 alle 16.30 in via Nazionale 59 a Busche di Cesio Maggiore, Belluno. Ingresso gratuito!
4: Al Collegio Vescovile Pio X di Treviso il futuro si costruisce ogni giorno. Offerta formativa completa, licei e istituto tecnico economico. Scegli il tuo futuro. Visita porteapertepiodecimo.it.